Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto insieme a Sergio Rios dalla cabina di regia. Vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal nostro sito web www.radionazionale.com.ar, cliccate su RAE oppure su www.rae.com.ar. Sulle onde corte, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, e sulle app di Radiodifusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina, sia per iOS sia per Android. Oggi freddo, freddo, la giornata ha iniziato con la presenza del sole, ma nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Le temperature rimarranno basse qui a Buenos Aires, con una minima di 3 gradi e una massima di 14 gradi, in una giornata che continuerà a essere caratterizzata dal freddo. Anche il vento contribuirà a mantenere una temperatura percepita bassa per buona parte della giornata. Mercoledì, domani, le previsioni mantengono condizioni meteorologiche simili nell'area metropolitana Buenos Aires. Le temperature continueranno a essere basse, anche se senza bruschi cambiamenti rispetto a oggi. La nuvolosità continuerà a essere protagonista e il tempo rimarrà stabile per buona parte della giornata. Il cambiamento più importante nelle previsioni arriverà giovedì, quando aumenterà la possibilità di precipitazioni. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, sono previste piogge in serata di giovedì, per cui la seconda metà della giornata potrebbe essere caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Quindi oggi freddo, nuvolosità, domani freddo, nuvolosità, giovedì dopo il mezzogiorno, al pomeriggio oppure la serata, arriveranno le piogge qui in questo inverno a Buenos Aires. Molto bene, vediamo un po' di musica, ho portato tantissimi dischi, quindi ascolteremo qualcuno di loro. Per avviare la programmazione musicale del nostro programma, Bersuit Vergarabat, con la canzone scritta da León Gieco ma interpretata da questa band, Canción de Amor para Francisca.

2x4, tango argentino, poesía e bandoneón. Colonna sonora di una città, di una nazione e di milioni di persone.

Ecco il tango, la voce straordinaria di Adriana Varela e la sua classica interpretazione con Affice.

Lionel Messi ha deciso di prolungare la sua permanenza a Rosario dopo aver dato l'ultimo addio al padre Jorge Messi e resta insieme alla sua famiglia nella sua casa di Funes, facendo slittare così il suo rientro negli Stati Uniti. Il capitano della nazionale argentina aveva raggiunto la città per partecipare alla cerimonia privata in ricordo del padre, morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Messi dovrebbe rientrare negli Stati Uniti mercoledì mattina dopo aver trascorso alcuni giorni a Rosario insieme ai suoi cari. Il calciatore dell'Inter Miami era partito dagli Stati Uniti insieme alla moglie Antonella Rocuzzo e ai figli per stare vicino alla famiglia in questo momento personale e accompagnare la madre Celia Cuccittini. L'ultimo saluto a Jorge Messi si è svolto domenica in una cerimonia privata presso il cimitero El Prado a Perez alla presenza dei familiari più stretti. La famiglia ha mantenuto il massimo riservo e ha cercato di preservare la propria privacy durante tutta la cerimonia, mentre nei dintorni si sono moltiplicati i messaggi di sostegno per il capitano argentino. Jorge Messi è stato una figura fondamentale nella vita e nella carriera professionale di Lionel Messi. Oltre ad averlo accompagnato fin dai suoi primi anni da calciatore, è stato il suo rappresentante e ha avuto un ruolo centrale nelle decisioni che hanno segnato lo sviluppo della sua carriera. Il ritorno di Messi negli Stati Uniti avverrà dopo aver completato il momento di commiato familiare a Rosario. La sua presenza in Argentina è avvenuta nel mezzo delle numerose manifestazioni di affetto ricevute dai tifosi, club e istituzioni calcistiche che hanno accompagnato il giocatore dopo la morte di suo papà. La sua città Rosario, l'omaggio di questa band della città di Buenos Aires, loro sono del quartiere di Flores, ormai questa banda già non suona più, ma restano i suoi ricordi e le sue incisioni in questo omaggio alla città del 10 del calciatore Lionel Messi e del suo papà Jorge Messi, il blues del Rosario.

tango argentino. Compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari, che diventa radio ogni lunedì sulla RAE, Argentina al mondo.

0: breve questa canzone intitolata Cariñito, interpretato da Carlos Gardel, fu registrato nel 1930 durante il periodo di massima affermazione del cantante. Il brano appartiene al contesto della musica popolare rioplatense, caratterizzata da sentimenti intensi e da una forte espressività. La canzone parla dell'affetto e del desiderio verso una persona amata, esprimendo tenerezza, nostalgia e sofferenza amorosa. Gardel interpreta il tema con la sua voce calda e profonda, dando particolare intensità alle emozioni del protagonista. Cariñito mostra così la capacità di Gardel di trasformare una storia d'amore semplice in una interpretazione ricca di sentimento. Cariñito sarebbe cara mia.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mundo.

0: 365 libri da leggere prima di morire.
1: In quel tempo remoto io ero molto giovane e vivevo con i nonni in una villa dai muri bianchi di Calle Ocharan a Miraflores. Studiavo all'Università di San Marcos, legge, mi pare, rassegnato a guadagnarmi più tardi la vita da libero professionista, anche se in fondo mi sarebbe piaciuto di più riuscire a essere scrittore. Avevo un lavoro dal titolo pomposo, stipendio modesto, appropriazioni indebite e orario elastico, direttore delle informazioni di Radio Panamericana. Consisteva nel ritagliare le notizie interessanti che comparivano sui quotidiani e truccarle un po' per poterle leggere nei bollettini. La redazione ai miei ordini era costituita da un ragazzo dai capelli ingommati e amante delle catastrofi di nome Pasquale.
2: Ha già compiuto 30 anni, ma non è ancora diventato un classico. Forse non lo diverrà mai un classico, poiché pur essendo basato su un'immaginazione, una forza creativa che davvero portano la fantasia al potere, è molto lontano da quel concetto di realismo magico che ha fatto la fortuna degli scrittori latinoamericani negli ultimi 30 anni e soprattutto agli occhi di noi europei, che ci aspettiamo sempre da un autore ispano-americano storie incredibili, farcite di miti e leggende, con l'irruzione a volte di un potere sovrannaturale che, appunto perché trascendente e inspiegabile, assurge ad affascinante valore simbolico. Il peruviano Mario Vargas Llosa, al contrario, ha sempre sistemato qualche cenno autobiografico nella sua ormai pantagruelica opera. Succede soprattutto nel romanzo La zia Julia e lo scribacchino. Narrato in prima persona da un giovanissimo, un diciottenne personaggio di nome Mario, che guarda caso sogna di diventare uno scrittore, è un racconto costruito come un labirinto. Non a caso porta come epigrafe un complicato pensiero di Salvador Elizondo che recita: scrivo, scrivo che scrivo. Mentalmente mi vedo scrivere che scrivo. Mi ricordo che già scrivevo, eppure che mi vedo scrivere che scrivevo. E ancora, che mi vedo scrivere, che scrivevo, eccetera, eccetera. Mi scuso per la quasi inintellegibile citazione, che però mi serve per passare agli ascoltatori un'esca riguardo la costruzione narrativa del racconto, senza svelare quell'arcano principale tra testo e sottotesti, che per me ha rappresentato una sorpresa tale non solo da farmi restare a bocca aperta, questo capita del resto di fronte a tutte le sorprese degne di questo nome, ma ha rappresentato il motivo principale per vivere un'autentica passione per il libro. Possiamo però dire qualcosa sulla trama. Dunque, siamo a Lima negli anni 50, dove il già citato Mario lavora a Radio Panamericana, occupandosi soprattutto dei bollettini informativi. La sua vita è riempita dal lavoro alla radio, dai corsi all'università, dai tentativi di scrivere racconti che poi regolarmente finiscono nel cestino della carta straccia e dagli impegni verso una famiglia, come diremmo noi oggi, piuttosto allargata. Tra una selva di parenti si metterà poi in bella evidenza sua zia Julia, boliviana sbarcata a Lima dopo la morte del marito, zio consanguineo del giovane Mario. E qui sorge forte il sospetto che Vargas Llosa abbia voluto tornare, forse per esorcizzarlo grazie alla letteratura, su quell'episodio autentico, reale, che lo vide scandalizzare tutta la Lima bene quando rese pubblica la sua relazione con una zia, questa sì consanguinea e per giunta molto più vecchia di lui. A Radio Panamericana giunge poi un vulcanico creatore di radiodrammi, Pedro Camacho. Sarà lui l'autore di quelle radionovele che nel romanzo diverranno una gigantesca misanabim. Altro dirvi non vo', se non che dal libro fu tratto un film visto da pochi aficionados, intitolato La zia Julia e la telenovela, è interpretato da due grandi attori come Peter Falk e Barbara Hershey, nonché da un giovanissimo Keanu Reeves.
1: Mario Vargas Llosa, La zia Julia e lo scribacchino, proposto da Giovanni.

0: trae Argentina al mundo presenta. Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Sebbene non è stato un avanguardista come Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fu uno dei tre o quattro più famosi musicisti di tango, elenco guidato ovviamente da Carlos Gardel. Appunto, per questo fu nominato il più grande bandoneon di Buenos Aires, strumento da lui eseguito. Troilo era anche un grandissimo compositore e direttore d'orchestra. Aníbal Troilo nacque a Buenos Aires nel 1914, quando il tango diventava popolare. Carlos Gardel era famoso e le orchestre di Julio Di Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian erano celeberrime. Troilo ha avuto il primo incontro con un bandoneon prima del suo decimo compleanno. Il suo entusiasmo era tanto che sua madre gliene comprò uno a rate, che continuò sempre a suonarlo. Così lo ricordava Picciucco.
1: Un día fuimos a una fiesta.
0: Troilo ricorda la prima volta che vide un bandoneon, in occasione di un picnic all'ippodromo di Buenos Aires, e disse che non poteva evitare, dopo averlo ascoltato, prenderlo e sostenerlo sopra i miei ginocchi. Poco dopo, racconteranno i parenti, fu trovato giocando con un cuscino, usandolo come se fosse un bandoneon. Nel 1932 è Julio De Caro ad integrarlo in un grande organico e Picciucco ebbe l'occasione di lavorare fianco a fianco con un'altra figura di prima grandezza nella storia del bandoneon, Pedro Laurens. Prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome, Troilo accompagna il trio di Lucio De Mare, appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobian e quindi in quella di Ciriaco Ortiz, alternando esibizioni in teatro, locali e dalla radio. Poco più che ventenne, dunque, Troilo si trova ad avere avuto esperienza e confronto con i più grandi strumentisti che il bandoneon avesse espresso fino ad allora, nonché con i più importanti direttori di orchestra.

E si arriva quindi a metà del 1937, quando il cabaret Marabù ingaggia Troilo per uno spettacolo pomeridiano ed uno serale. Il primo luglio di quell'anno il cartello davanti al Marabù proclama «Todo el mundo al Marabù», la boîte de más alto rango donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos. I primissimi anni di attività, l'orchestra di Aníbal Troilo, sono fitti di appuntamenti, un po' per il periodo particolarmente felice per il tango, ma soprattutto per la qualità musicale espressa dalla formazione, il che portò immediatamente un notevole successo di pubblico. Troilo scrisse più di 60 opere, tra queste, Pa' que bailen los muchachos.

0: grande bandoneonista e grande compositore, fu preciso nella scelta dei parolieri, che erano grandi poeti. Così lo segnala lo scrittore Orazio Salas.
1: Aníbal Troilo era una persona che tenía además
0: Aníbal Troilo, inoltre ad essere un genio musicale, capiva i sentimenti popolari e lui capì che collaborare con bravissimi poeti come Omero Manzi, Omero Esposito, Catulo Castillo, Enrique Cadícamo, avrebbe fatto sì che la gente si sentisse identificata. Non può sfuggire il costante e stretto rapporto tra musica, canto e liriche lungo tutta la sua evoluzione orchestrale. Il rapporto con poeti come Omero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Omero Esposito, Enrique Santos Discepolo fornì il nutrimento verbale alla sua tensione artistico-espressiva grazie alla verità distillata dalla penna del poeta che è capace di farsi ispirazione e quindi musica. La poetica musicale di Troilo utilizzò grandemente le parole di questi autori, non al fine di creare una musica descrittiva e furbescamente volta a commuovere il pubblico, ma il modo stesso dell'orchestra di introdurle ed accompagnarle. In altri termini, il pathos dei parolieri del tango è diventato traccia e musica dietro alla musica di cui Troilo si incarica di ricamare la trama. Di tutti i parolieri si deve evidenziare Omero Manzi, un grande amico di Troilo. La prima collaborazione tra Picciucco e Manzi data dal 1943. Il popolare Barrio de Tango. Si aggiungono dopo Romanze de Barrio, Che Bandoneon, Discepolin e certamente il tango Sur.
1: Il tango in sé è una gloria.
0: Il tango Sur è proprio una gioia, spiega lo specialista Rodríguez Villar, il quale considera il legame Troilo Manzi come divino, in coincidenza con il talento del cantante Edmundo Rivero. Come direttore, Troilo scelse ai migliori musicisti e ai migliori cantanti, come Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz ed Edmundo Rivero. La virtù dimostrata da Troilo nel confezionare brani che sembrano essere vissuti mentre vengono suonati è straordinaria. In tal senso, è notevole anche il lavoro che seppe svolgere sulla voce di Fiorentino, cantante anonimo prima dell'incontro con Picciucco, e che invece qui sa trarre intenzioni e sfumature di forte impatto. Fiorentino, in intendimento con il direttore, opera in piena aderenza con la musica ed il sentimento che Troilo va ricamando. La sensazione che coglie l'ascoltatore è quello di una penetrazione straordinaria del senso della musica e dei suoi elementi più ardui da verbalizzare, tanto da far pensare ad intenti espressivi non del tutto premeditati. Il suo ultimo cantore, Tito Reyes, ricorda la relazione fra Troilo e i cantanti.
1: Io credo che les enseñó.
0: Penso che Troilo insegnò a cantare ai cantanti. Ha avuto un rispetto grandissimo per loro. C'è una frase famosa di Troilo: quando entra il cantante, l'orchestra giù. El bandoneón mayor de Buenos Aires morì il 19 maggio del 1975 nell'ospedale italiano per le complicazioni cardiache successive ad un ictus. Lasciò 485 brani, alcune antologiche come quella realizzata insieme al mitico Astor Piazzolla e quelle con il chitarrista Roberto Grella. Ascoltiamo una delle prime composizioni di Troilo con le parole del poeta José María Contursi, Toda mi vida, l'orchestra di Troilo e la voce di Roberto Goyeneche.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
3: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
7: Un violento terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito l'ovest della Colombia, provocando almeno 130 morti e circa 570 feriti ad oggi. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di 103 chilometri. Il presidente colombiano, Abelardo Della Spriella, ha dichiarato lo stato di disastro nazionale per accelerare la mobilitazione delle risorse e l'assistenza alle persone colpite. Secondo il bilancio ufficiale, il sisma ha danneggiato 1.575 abitazioni, 18 strutture sanitarie, 52 istituti scolastici, 17 centri comunitari e 18 strade e autostrade. Tra le zone maggiormente colpite figurano Pereira, Cali, Manizales e Quibdó. A Cali sono state segnalate almeno 19 strutture crollate, con persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. I soccorritori hanno impegnato e sono impegnati nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Anche a Quibdó, capitale del Chocó e città vicina all'epicentro, sono stati registrati gravi danni agli edifici. A causa dell'elevato numero di feriti, Cali e Antioquia hanno dichiarato l'allerta rossa ospedaliera. Solo a Cali sono stati segnalati oltre 380 feriti. Diversi aeroporti, tra cui quelli di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, hanno sospeso le operazioni commerciali per consentire le verifiche sulla sicurezza delle strutture. Secondo il Servizio Geologico Colombiano, il terremoto è stato il più forte registrato nel paese nel XXI secolo. Durante la scossa principale sono state registrate almeno 21 repliche e le autorità avvertono che potrebbero verificarsene altre. Il sisma è stato avvertito in gran parte della Colombia, compresa Bogotà, e anche nei vicini Ecuador e Panama. Sono inoltre state segnalate interruzioni dell'elettricità in diversi dipartimenti del sud-ovest del paese. La comunità internazionale ha espresso solidarietà alla Colombia e diversi governi hanno offerto assistenza. Anche l'Argentina ha manifestato il proprio sostegno alle autorità e alle famiglie delle vittime. A causa del terremoto sono stati sospesi diversi eventi sportivi, tra cui la partita di Coppa Sudamericana tra il River Plate dell'Argentina e Independiente Santa Fe, che avrebbe dovuto disputarsi oggi a Bogotà. Brano musicale, folklore argentino, con Liliana Herrero, Palabras para Julia.
8: Tú no puedes volver atrás.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Ecco, molto bene la musica folcloristica argentina, primero con Liliana Herrero e le sue parole per Giulia, no? Liliana Herrero, Palabras para Julia, e la canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Buscando una copla, alla ricerca di una copla, uno stile di musica folcloristica, interpretata

Italia Barrio Nuevo. E con questo segnale orario indica il momento della partenza del nostro programma alla giornata di domani. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento. Sergio Rios dalla cabina di regia. Marcello Ayala che vi parla, vi salutiamo, vi ringraziamo, ciao!

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi dà il benvenuto insieme a Sergio Rios dalla cabina di regia. Vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal nostro sito web www.radionazionale.com.ar, cliccate su RAE oppure su www.rae.com.ar. Sulle onde corte, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, frequenza 15.770 kHz, da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, e sulle app di Radiodifusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina, sia per iOS sia per Android. Oggi freddo, freddo, la giornata ha iniziato con la presenza del sole, ma nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente. Le temperature rimarranno basse qui a Buenos Aires, con una minima di 3 gradi e una massima di 14 gradi, in una giornata che continuerà a essere caratterizzata dal freddo. Anche il vento contribuirà a mantenere una temperatura percepita bassa per buona parte della giornata. Mercoledì, domani, le previsioni mantengono condizioni meteorologiche simili nell'area metropolitana Buenos Aires. Le temperature continueranno a essere basse, anche se senza bruschi cambiamenti rispetto a oggi. La nuvolosità continuerà a essere protagonista e il tempo rimarrà stabile per buona parte della giornata. Il cambiamento più importante nelle previsioni arriverà giovedì, quando aumenterà la possibilità di precipitazioni. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, sono previste piogge in serata di giovedì, per cui la seconda metà della giornata potrebbe essere caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Quindi oggi freddo, nuvolosità, domani freddo, nuvolosità, giovedì dopo il mezzogiorno, al pomeriggio oppure la serata arriveranno le piogge qui in questo inverno a Buenos Aires. Molto bene, vediamo un po' di musica, ci ho portato tantissimi dischi, quindi ascolteremo qualcuno di loro per avviare la programmazione musicale del nostro programma. Bersuit Vergarabat, con la canzone scritta da León Gieco ma interpretata da questa band, Canción de Amor para Francisca.

Ecco il tango, la voce straordinaria di Adriana Varela e la sua classica interpretazione con Affici.

Lionel Messi ha deciso di prolungare la sua permanenza a Rosario dopo aver dato l'ultimo addio al padre Jorge Messi e resta insieme alla sua famiglia nella sua casa di Funes, facendo slittare così il suo rientro negli Stati Uniti. Il capitano della nazionale argentina aveva raggiunto la città per partecipare alla cerimonia privata in ricordo del padre, morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Messi dovrebbe rientrare negli Stati Uniti mercoledì mattina dopo aver trascorso alcuni giorni a Rosario insieme ai suoi cari. Il calciatore dell'Inter Miami era partito dagli Stati Uniti insieme alla moglie Antonella Rocuzzo e ai figli per stare vicino alla famiglia in questo momento personale e accompagnare la madre Celia Cuccittini. L'ultimo saluto a Jorge Messi si è svolto domenica in una cerimonia privata presso il cimitero El Prado a Perez alla presenza dei familiari più stretti. La famiglia ha mantenuto il massimo riservo e ha cercato di preservare la propria privacy durante tutta la cerimonia, mentre nei dintorni si sono moltiplicati i messaggi di sostegno per il capitano argentino. Jorge Messi è stato una figura fondamentale nella vita e nella carriera professionale di Lionel Messi. Oltre ad averlo accompagnato fin dai suoi primi anni da calciatore, è stato il suo rappresentante e ha avuto un ruolo centrale nelle decisioni che hanno segnato lo sviluppo della sua carriera. Il ritorno di Messi negli Stati Uniti avverrà dopo aver completato il momento di commiato familiare a Rosario. La sua presenza in Argentina è avvenuta nel mezzo delle numerose manifestazioni di affetto ricevute dai tifosi, club e istituzioni calcistiche che hanno accompagnato il giocatore dopo la morte di suo papà. La sua città Rosario, l'omaggio di questa band della città di Buenos Aires, loro sono del quartiere di Flores, ormai questa banda già non suona più, ma restano i suoi ricordi e le sue incisioni in questo omaggio alla città del 10 del calciatore Lionel Messi e del suo papà Jorge Messi, il blues del Rosario.

tango argentino. Compositori, parolieri, interpreti, artisti, complessi musicali, cantanti, milonga dei quartieri popolari, che diventa radio ogni lunedì sulla RAE, Argentina al mondo.

0: questa canzone intitolata Cariñito, interpretato da Carlos Gardel, fu registrato nel 1930 durante il periodo di massima affermazione del cantante. Il brano appartiene al contesto della musica popolare rioplatense, caratterizzata da sentimenti intensi e da una forte espressività. La canzone parla dell'affetto e del desiderio verso una persona amata, esprimendo tenerezza, nostalgia e sofferenza amorosa. Gardel interpreta il tema con la sua voce calda e profonda, dando particolare intensità alle emozioni del protagonista. Cariñito mostra così la capacità di Gardel di trasformare una storia d'amore semplice in una interpretazione ricca di sentimento. Cariñito sarebbe cara mia.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, sekai ni mukete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mondo.

0: 365 libri da leggere prima di morire.
1: In quel tempo remoto io ero molto giovane e vivevo con i nonni in una villa dai muri bianchi di Calle Ocharan a Miraflores. Studiavo all'Università di San Marcos, legge, mi pare, rassegnato a guadagnarmi più tardi la vita da libero professionista, anche se in fondo mi sarebbe piaciuto di più riuscire a essere scrittore. Avevo un lavoro dal titolo pomposo, stipendio modesto, appropriazioni indebite e orario elastico, direttore delle informazioni di Radio Panamericana. Consisteva nel ritagliare le notizie interessanti che comparivano sui quotidiani e truccarle un po' per poterle leggere nei bollettini. La redazione ai miei ordini era costituita da un ragazzo dai capelli ingommati e amante delle catastrofi di nome Pasquale.
2: Ha già compiuto 30 anni, ma non è ancora diventato un classico. Forse non lo diverrà mai un classico, poiché, pur essendo basato su un'immaginazione, una forza creativa che davvero portano la fantasia al potere, è molto lontano da quel concetto di realismo magico che ha fatto la fortuna degli scrittori latinoamericani negli ultimi 30 anni e soprattutto agli occhi di noi europei, che ci aspettiamo sempre da un autore ispano-americano storie incredibili, farcite di miti e leggende, con l'irruzione a volte di un potere sovrannaturale che, appunto perché è trascendente e inspiegabile, assurge ad affascinante valore simbolico. Il peruviano Mario Vargas Llosa, al contrario, ha sempre sistemato qualche cenno autobiografico nella sua ormai pantagruelica opera. Succede soprattutto nel romanzo La zia Julia e lo scribacchino. Narrato in prima persona da un giovanissimo, un diciottenne personaggio di nome Mario, che guarda caso sogna di diventare uno scrittore, è un racconto costruito come un labirinto. Non a caso porta come epigrafe un complicato pensiero di Salvatore Elizondo, che recita: scrivo, scrivo che scrivo, mentalmente mi vedo scrivere che scrivo, mi ricordo che già scrivevo, eppure che mi vedo scrivere che scrivevo, e ancora che mi vedo scrivere che scrivevo, eccetera, eccetera. Mi scuso per la quasi inintellegibile citazione, che però mi serve per passare agli ascoltatori un'esca riguardo la costruzione narrativa del racconto, senza svelare quell'arcano principale tra testo e sottotesti, che per me ha rappresentato una sorpresa tale non solo da farmi restare a bocca aperta, questo capita del resto di fronte a tutte le sorprese degne di questo nome, ma ha rappresentato il motivo principale per vivere un'autentica passione per il libro. Possiamo però dire qualcosa sulla trama. Dunque, siamo a Lima negli anni 50, dove il già citato Mario lavora a Radio Panamericana, occupandosi soprattutto dei bollettini informativi. La sua vita è riempita dal lavoro alla radio, dai corsi all'università, dai tentativi di scrivere racconti che poi regolarmente finiscono nel cestino della carta straccia e dagli impegni verso una famiglia, come diremmo noi oggi, piuttosto allargata. Tra una selva di parenti si metterà poi in bella evidenza sua zia Julia, boliviana sbarcata a Lima dopo la morte del marito, zio consanguineo del giovane Mario. E qui sorge forte il sospetto che Vargas Llosa abbia voluto tornare, forse per esorcizzarlo grazie alla letteratura, su quell'episodio autentico, reale, che lo vide scandalizzare tutta la Lima bene quando rese pubblica la sua relazione con una zia, questa sì consanguinea e per giunta molto più vecchia di lui. A Radio Panamericana giunge poi un vulcanico creatore di radiodrammi, Pedro Camacho. Sarà lui l'autore di quelle radionovele che nel romanzo diverranno una gigantesca misanabim. Altro dirvi non vo', se non che dal libro fu tratto un film visto da pochi aficionados, intitolato La zia Julia e la telenovela, è interpretato da due grandi attori come Peter Falk e Barbara Hershey, nonché da un giovanissimo Keanu Reeves.
1: Mario Vargas Llosa, La zia Julia e lo scribacchino, proposto da Giovanni.

0: Rai Argentina al Mondo presenta. Aníbal Troilo, il più grande bandoneon di Buenos Aires. Sebbene non è stato un avanguardista come Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fu uno dei tre o quattro più famosi musicisti di tango, elenco guidato ovviamente da Carlos Gardel. Appunto, per questo fu nominato il più grande bandoneon di Buenos Aires, strumento da lui eseguito. Troilo era anche un grandissimo compositore e direttore d'orchestra. Aníbal Troilo nacque a Buenos Aires nel 1914, quando il tango diventava popolare. Carlos Gardel era famoso e le orchestre di Julio Di Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian erano celeberrime. Troilo ha avuto il primo incontro con un bandoneon prima del suo decimo compleanno. Il suo entusiasmo era tanto che sua madre gliene comprò uno a rate che continuò sempre a suonarlo. Così lo ricordava Picciucco.
1: Un día fuimos a una fiesta.
0: Troilo ricorda la prima volta che vide un bandoneon, in occasione di un picnic all'ippodromo di Buenos Aires, e disse che non poteva evitare, dopo averlo ascoltato, prenderlo e sostenerlo sopra i miei ginocchi. Poco dopo, racconteranno i parenti, fu trovato giocando con un cuscino, usandolo come se fosse un bandoneon. Nel 1932 è Julio De Caro ad integrarlo in un grande organico e Picciucco ebbe l'occasione di lavorare fianco a fianco con un'altra figura di prima grandezza nella storia del bandoneon, Pedro Laurens. Prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome, Troilo accompagna il trio di Lucio De Mare, appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobian e quindi in quella di Ciriaco Ortiz, alternando esibizioni in teatro, locali e dalla radio. Poco più che ventenne, dunque, Troilo si trova ad avere avuto esperienza e confronto con i più grandi strumentisti che il bandoneon avesse espresso fino ad allora, nonché con i più importanti direttori di orchestra.

E si arriva quindi a metà del 1937, quando il cabaret Marabù ingaggia Troilo per uno spettacolo pomeridiano ed uno serale. Il primo luglio di quell'anno il cartello davanti al Marabù proclama «Todo el mundo al Marabù», la boîte de más alto rango donde Pichuco y Suá harán bailar buenos tangos. I primissimi anni di attività, l'orchestra di Aníbal Troilo, sono fitti di appuntamenti, un po' per il periodo particolarmente felice per il tango, ma soprattutto per la qualità musicale espressa dalla formazione, il che portò immediatamente un notevole successo di pubblico. Troilo scrisse più di 60 opere, tra queste, Pa' que bailen los muchachos.

0: grande bandoneonista e grande compositore, fu preciso nella scelta dei parolieri, che erano grandi poeti. Così lo segnala lo scrittore Orazio Salas.
1: Aníbal Troilo era una persona che tenía además
0: de Aníbal Troilo, inoltre ad essere un genio musicale, capiva i sentimenti popolari e lui capì che collaborare con bravissimi poeti come Omero Manzi, Omero Esposito, Catulo Castillo, Enrique Cadícamo, avrebbe fatto sì che la gente si sentisse identificata. Non può sfuggire il costante e stretto rapporto tra musica, canto e liriche lungo tutta la sua evoluzione orchestrale. Il rapporto con poeti come Omero Manzi, José María Contursi, Enrique Cadícamo, Omero Esposito, Enrique Santos Discepolo fornì il nutrimento verbale alla sua tensione artistico-espressiva grazie alla verità distillata dalla penna del poeta che è capace di farsi ispirazione e quindi musica. La poetica musicale di Troilo utilizzò grandemente le parole di questi autori, non al fine di creare una musica descrittiva e furbescamente volta a commuovere il pubblico, ma il modo stesso dell'orchestra di introdurle ed accompagnarle. In altri termini, il pathos dei parolieri del tango è diventato traccia e musica dietro alla musica di cui Troilo si incarica di ricamare la trama. Di tutti i parolieri si deve evidenziare Omero Manzi, un grande amico di Troilo. La prima collaborazione tra Picciucco e Manzi data dal 1943. Il popolare Barrio de Tango. Si aggiungono dopo Romanze de Barrio, C'è Bandoneon, Discepolin e certamente il tango Sur.
1: Il tango in sì è una gloria.
0: Il tango Sur è proprio una gioia, spiega lo specialista Rodriguez Villar, il quale considera il legame Troilo Manzi come divino, in coincidenza con il talento del cantante Edmundo Rivero. Come direttore, Troilo scelse ai migliori musicisti e ai migliori cantanti, come Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz ed Edmundo Rivero. La virtù dimostrata da Troilo nel confezionare brani che sembrano essere vissuti mentre vengono suonati è straordinaria. In tal senso, è notevole anche il lavoro che seppe svolgere sulla voce di Fiorentino, cantante anonimo prima dell'incontro con Picciucco, e che invece qui sa trarre intenzioni e sfumature di forte impatto. Fiorentino, in intendimento con il direttore, opera in piena aderenza con la musica ed il sentimento che Troilo va ricamando. La sensazione che coglie l'ascoltatore è quello di una penetrazione straordinaria del senso della musica e dei suoi elementi più ardui da verbalizzare, tanto da far pensare ad intenti espressivi non del tutto premeditati. Il suo ultimo cantore, Tito Reyes, ricorda la relazione fra Troilo e i cantanti. Penso che Troilo insegnò a cantare ai cantanti. Ha avuto un rispetto grandissimo per loro. C'è una frase famosa di Troilo: quando entra il cantante, l'orchestra giù. Il bandoneon maggior di Buenos Aires morì il 19 maggio del 1975 nell'ospedale italiano per le complicazioni cardiache successive ad un ictus. Lasciò 485 brani, alcune antologiche come quella realizzata insieme al mitico Astor Piazzolla e quelle con il chitarrista Roberto Grella. Ascoltiamo una delle prime composizioni di Troilo con le parole del poeta José María Contursi, Toda mi vida. L'orchestra di Troilo e la voce di Roberto Goyeneche.

0: el mundo. Rai, Argentina, mira hacia el mundo.
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
3: Rai, 世界に向けて Argentina.
4: Rai, Argentina, al mundo.
2: Rai, Argentina, al mundo.
1: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina, al mundo.
5: Il violento terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito l'ovest della Colombia, provocando almeno 130 morti e circa 570 feriti ad oggi. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di 103 chilometri. Il presidente colombiano, Abelardo Della Spriella, ha dichiarato lo stato di disastro nazionale per accelerare la mobilitazione delle risorse e l'assistenza alle persone colpite. Secondo il bilancio ufficiale, il sisma ha danneggiato 1.575 abitazioni, 18 strutture sanitarie, 52 istituti scolastici, 17 centri comunitari e 18 strade e autostrade. Tra le zone maggiormente colpite figurano Pereira, Cali, Manizales e Quibdó. A Cali sono state segnalate almeno 19 strutture crollate, con persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. I soccorritori hanno impegnato e sono impegnati nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Anche a Quibdó, capitale del Chocó e città vicina all'epicentro, sono stati registrati gravi danni agli edifici. A causa dell'elevato numero di feriti, Cali e Antioquia hanno dichiarato l'allerta rossa ospedaliera. Solo a Cali sono stati segnalati oltre 380 feriti. Diversi aeroporti, tra cui quelli di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, hanno sospeso le operazioni commerciali per consentire le verifiche sulla sicurezza delle strutture. Secondo il Servizio Geologico Colombiano, il terremoto è stato il più forte registrato nel paese nel XXI secolo. Durante la scossa principale sono state registrate almeno 21 repliche e le autorità avvertono che potrebbero verificarsene altre. Il sisma è stato avvertito in gran parte della Colombia, compresa Bogotà, e anche nei vicini Ecuador e Panama. Sono inoltre state segnalate interruzioni dell'elettricità in diversi dipartimenti del sud-ovest del paese. La comunità internazionale ha espresso solidarietà alla Colombia e diversi governi hanno offerto assistenza. Anche l'Argentina ha manifestato il proprio sostegno alle autorità e alle famiglie delle vittime. A causa del terremoto sono stati sospesi diversi eventi sportivi, tra cui la partita di Coppa Sudamericana tra il River Plate dell'Argentina e Independiente Santa Fe, che avrebbe dovuto disputarsi oggi a Bogotà. Brano musicale, folklore argentino, con Liliana Herrero, Palabras para Julia.
6: Tú no puedes volver atrás.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

molto bene la musica folcloristica argentina, primero con Liliana Herrero e le sue parole per Giulia, no? Liliana Herrero, Palabras para Julia, la canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Buscando una copla, alla ricerca di una copla, uno stile di musica folcloristica, interpretata da Natalia Barrionuevo. E con questo segnale orario indica il momento della partenza del nostro programma alla giornata di domani. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento. Sergio Rios dalla cabina di regia. Marcelo Ayala che vi parla, vi salutiamo, vi ringraziamo. Ciao!